0: bringing you the best for making us your station of choice. Radio Apart, broadcasting since 1999. One and all.
1: Pero di anche a mio pitaro. Chiamaccia, muore a geno. Agua di anche a mio pitaro, mena. Giova, ulo berimon. Ula ciò uro ciunia, ulo di anche a giri. Chi la pipi vi mato tu rete. Cova bello. Well, bego che veniamo a mena. Lego. Wobe wel bangi chao kere lego. Bangire na ye papa wada e wontwe. Jomilo wa no ti yo kanu ba e no mi ota wana te ti yo. Do mi o chare lego. Yo apala mani go ke meni ngo megena. Wobe wel bangi chao kere lego. Bangire na ye papa wada e wontwe. Jamilunga wano ti yuka nongo bae no mi ota wano te ki yo do mi ocha ki lego aya ama lego tumu kwa jena na mario tiye ningo mi yange lego do tuma jena na mario yin ningo wao karo abiru ponye weko meko mito leye mono uuna iwinyo eto joke no nuo kori kiri nuo mono nuo wiper le nuo de ki po apu abo Agua di anche a mio picaro mina. Corre di anche a un uore again. Ula ci ho uro ciunia. Tanga chi rapi, baby, ma da tu rete. Awen. Gini coti, ma da wene, io le catena. Amen. Ciao, becello di cocion. Quando vieni duro cock doggy, quando duro niti a cock token. Duro ni cock loro mom. Duro ni leti a pala. Carape. Duru nuoti io go to al comito go bim Ariemo Amo e let con un uomo
2: Radio
3: FM
1: Vino te me acuere, mi ame Cia becello di cochon Wanu wiyo duru kok dogi Wani duru ni tia kok to kweni ma Duru ni kok loro mom Duru ni leti ya pala Karape Duru no te yo go to al comito go bim. Aya, a man reported to the officer World Bank Ningo. Kobi. Report to the office wa ni juice pain in a yaw digo chonte or come mat ni mat worry on word young me opin of we yon. Yuri my daddy worry about your tinka yon. Iman wang ma joka yelling on him. Agua ko dem na je mi o pikadu nuore agenu lem le malu ang mi ayeli nono riportu ni o pisi awal bangeno kobi riportu ni o pisi wa ni juice pen ni na yau digo chonte oro komi mat ni mat wori long word yang me obiro pu yot yuri madate woro ko jonatin karaka wiye yot be Caramano le gatina. E mata dugi nwaki. Ruate ngwa tutu ye kun kuna. Koba. Karemaru tu ni doga wi. Imaru nu olojo tu yo jange kinti ya ye ye ye. Imaru gire te do duo chino ko. Mira luong baba ko bineni. Baba bada. Ikobi maru nuwa. Ikobi. Karemaru tu ni doga wi. Imaru nu olojo tu yo jange kinti ya ye ye ye. Imaru gire te do duo chino ko. Mira luong baba ko bineni. Neno kana dogo laiba. Imo no ke. Bengio. Punye tino. Adin cha ke lo reporta be. Ena choko ni neno. Ota papi guri ye che wer cho ye tukuno. Imar wer cho baba ni amono. Luo. Baba, bini bura bura ni lo no ro bini ya wi ka cha do tu yo di an kwe ti ne tu me dan lo no do abo lo no la yo di an po
2: radio
3: ba